0: Buon predisposto, signor Funzali.
1: Receive.
2: Buon predisposto, signor Malas.
1: Go ahead.
2: 79, 178.1.